0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

Buongiorno. Sono le 5.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: Buongiorno, scopriamo subito che tempo farà questa giornata e poi comincia il best of di Stabiliamo un contatto. Sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo. In Emilia Romagna segnaliamo giusto per questo sabato un po' di vento e qualche nuvola in Romagna, ma situazione che tende rapidamente a migliorare. E come temperature e valori massimi in aumento, torneremo a toccare valori più estivi che autunnali, con punte di 25-26 gradi questo sabato e anche qualcosina in più domenica. Unico elemento un po' autunnale sono le minime notturne che rimangono localmente al di sotto dei 15 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: tutta la vita.
1: Radio San Marino. Scaviamo un
2: contatto. Rewind.
3: Buongiorno.
4: Ma cos'è?
3: Benvenuti nella community di recupero.
4: Ma perché vendersi subito così? Grazie Chiara, benvenuti in Stabiliamo un contatto con
5: le nostre voci alla radio per un'ora.
4: Oggi due.
5: Ti

0: buongiorno a tutti quanti, belli
1: e anche brutti. Buongiorno naturalmente da Marco Corona e Paolino. Come dicevo, un paio d'ore con il meno peggio di quello che è successo in settimana. Nel programma del pomeriggio, l'ora d'aria tra le 16 e le 17, qualcuno magari ci segue anche la sera tra le 20 e le 21, qualcuno che non ha niente di meglio da fare, anche in podcast su samaridertv.sm. Hai visto che bravo, ho detto tutto all'inizio. Avete capito?
2: Io non lo so, non lo so, non lo so.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Mi fa scendere il cane?
1: Ok, allora le faccio scendere il cane. Intanto mettiamo il primo successo.

0: Mind.
1: Ciao, buongiorno e buon sabato mattina. Insieme fino alle 9 ci stabiliamo un contatto versione weekend, la versione naturalmente che recupera un po' quello che abbiamo fatto durante il corso di questa settimana, sondaggione compreso. Quello è proprio il momento in cui le vostre voci diventano protagoniste in risposta a un quesito. Quale sarà quello di oggi, Paolino? Non lo sappiamo nessuno dei due. Voi lo sapete?
2: Io sto pensando.
1: Ok, allora mentre pensate,
3: accetta la sfida!
1: Perché?
3: Tu la canticchi!
1: Sì!
3: Marco Corona indovina!
1: Ma credo lo sappiate già!
2: Allora, la so, non so se posso dire la so con questa cosa, ma intanto la dico. Poi vedi te, Corona, se vuoi tagliare, e penso che ovviamente tagli.
1: Sì!
2: Quindi provo.
1: Vai!
2: Na na na na na na!

0: Paolino, tu hai capito? Eh?
1: Io non lo so, non lo so.
0: No, Andrea.
1: Non lo so.
0: Chiedeva Paolino.
2: Dai, è facilissima questa, non c'è bisogno che ti dico il titolo, vero?
0: Eh sì, infatti l'abbiamo capita. È Creep dei Radiohead.

0: dedicata ai grandi mostri del rock, beh, insomma, ci sta bene anche Tina Turner, anche perché se non era una voce rock la sua, accidenti, e tanti sono stati i suoi successi, fra cui quello che abbiamo appena ascoltato. Scivola via sto sabato o ci avete un sacco di cose ancora da fare? Vedo che c'è gente anche in macchina che sta andando a fare la spesa al centro commerciale, e non è una cosa proprio, no, che sia particolarmente divertente il sabato, perché c'è tanta gente. No? Poi questo è un orario veramente delicatissimo, fra le altre cose, no? Io sono uno di quelli che ci va all'una a fare la spesa del sabato, quando comincia a scemare la situazione, quando non trovi praticamente code di carrelli come quelle che di solito si formano alla barriera di Milano quando ci sono i rientri dalle vacanze. È una cosa un po' così, no? Ecco, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Don't

0: ti potessi dire.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a

0: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Siamo arrivati adesso ad un altro dei nostri momenti novità. Andiamo alla scoperta di quelle che sono, no, le rinnovate canzoni che fanno parte della pattuglia dei numeri uno di domani, delle future new entry della nostra classifica ufficiale. La prossima protagonista che stiamo per ascoltare, stiamo per condividere con i nostri ascoltatori, è Adela con il pezzo che si intitola Ain't in LA, adesso su Radio San Marino.
2: Ascolti su

Cucciolo di San Marino, abbiamo ritrovato Adela, la canzone si intitola in LA, siete insieme a Roberto Bagazzoli, era un'altra delle nostre novità della settimana e come sempre noi siamo pronti a farvele sentire prima del loro ingresso in classifica nella nostra Top 50. Dunque, parliamo della pausa pranzo lavorativa che è sempre più cara, almeno secondo la ricerca di Federconsumatori. In un anno lavorativo si può arrivare a spendere fra i 2.760 e i 3.250 euro, diciamo che mediamente un pasto completo costa 16,19 euro, ma non è tutto perduto, rassicurano. Perché? Perché ci potrebbe correre in aiuto la schiscetta detta la milanese, no? Ecco, il pranzo portato da casa nei contenitori farebbe risparmiare fino al 75%. Un pasto fatto in casa infatti costa mediamente meno di 5 euro, 4,09 euro, con la possibilità di scendere anche a 2 euro per chi predilige ingredienti vegetali come i legumi, ottimizzando anche fra le altre cose i tempi di cottura. Ecco, il problema è la voglia soprattutto di prepararle ste cose, giusto? Bella e pronta comunque adesso c'è la nostra compilation con Cat's Eye Animals, ma anche The Giornalistico New York. Cominciano i Negramaro con Parlami d'amore.

The Giornalisti con New York, Radio San Marino, buon sabato, Roberto Bagazzoli che vi sta accompagnando. La prossima protagonista è Laura Pausini. L'album è Io Canto 2, Io Canto, è il disco che praticamente ha concesso nuovamente a Laura Pausini di essere candidata ai Latin Award 2026, quindi direi, no, che per quanti haters Laura Pausini è in Italia, tante soddisfazioni si sta togliendo in giro per il mondo, no? Noi disprezziamo quella che noi era plurale maiestatis, perché io sono in adorazione di Laura Pausini, è una donna che io amo sia professionalmente ma anche umanamente, però c'è da dire che insomma, ecco, viene disprezzata in maniera, no, assolutamente incontrollata da pazzi scatenati che non riescono ad accettare il fatto che lei sia veramente una grande artista internazionale che arriva dall'Italia, ecco, capite? Vabbè, insomma, potrei fare tanti parallelismi ma lascerei stare, anzi facciamo così: Laura Pausini la sentiamo con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è adesso su Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
2: Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Siamo andati a disturbare niente proprio di meno che Sua Maestà Lenny Kravitz per l'appuntamento con la Collection, che ci porta adesso nel 1991 per ritrovarlo con uno dei suoi più grandi successi, It Ain't Over Till It's Over. Lo sentiamo alzando anche il volume, perché no, a palla, perfetto, ci siamo, questa è Radio San Marino.
4: Rivivi insieme.

Che abbiamo ritrovato quasi in chiusura del nostro weekend loco in questo sabato. Vi ricordo, a mezzogiorno c'è l'appuntamento con la nostra classifica ufficiale e ci sarà Brunello Ugolini ad accompagnarvi in quello che è il percorso attraverso le 50 canzoni più forti della settimana. Infatti protagonista sarà la nostra Top 50. Che fate di bello in questo sabato? Progetti? Beh, insomma, ci sono serate in cui si comincia a poter ritornare al cinema con una certa tranquillità, pensando di non rinunciare a nulla, voglio dire, no? Anche perché poi fra le altre cose al cinema si sta anche bene belli caldi, giusto per chiaramente fare delle valutazioni così proprio terra a terra. Vabbè, non so quali siano veramente i vostri progetti in questo sabato, spero sempre che siano i migliori e che ve li possiate godere alla grande. Io ribusso di nuovo a questo uscio, la frequenza 102.7 di Radio San Marino, domani mattina alle 7:30 come consuetudine per il nostro risveglio. Ciao!

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È il momento della top 50, amici. Buon sabato a tutti. Sta arrivando mezzogiorno. Radio
2: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Ed eccoci qua, pronti per un nuovo appuntamento con la classifica ufficiale di Radio San Marino. Ben ritrovati da parte di Brunella Ugolini in questo sabato 26 settembre insieme fino alle 15 con 50 canzoni le più forti del momento, le più programmate qui su Radio San Marino. Vi dico che abbiamo 6 uscite di classifica questa settimana e sentiremo nell'arco delle nostre 3 ore ben 6 nuove entrate. Se ne va Ultimo con Romantica, Olivia Rodrigo con Drop Dead, Sienna Spyro con Material Lover, Harry Styles con Dance No More, Dito nella piaga con Businessman, Giovanotti e Alfa con Buon Vento, insomma un brano più forte dell'altro. Ma alcuni di questi nomi li ritroveremo non con il brano ma l'artista tra le nuove entrate che vi dicevo poco fa. Ma andiamo per ordine. Partiamo con il 50° posto della nostra chart, occupato da Martin Garrix and the U2 con 6 posti in meno. Il singolo è intitolato Fireflies.
3: Numero 50.

0: singolo inserito in top 50 da molte settimane. Scende infatti oggi di 10 posti, va al numero 49 della nostra classifica ufficiale. A numero 48 abbiamo Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con 12 posti in meno e un singolo molto estivo, La Testa Gira. Ma andiamo subito ad incontrare Achille Lauro in 47esima posizione, meno 7 per lui e per il singolo La Città degli Angeli.
1: Numero 47.

0: ha accompagnato per tutta l'estate 2026 Francesco Gabbani con il suo Summer Funk, 12 posti in meno oggi in top 50, la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Siamo al numero 46, 45esimo posto occupato invece da Chris De Sarandi, fermo lì come la scorsa settimana, stabile con Good Old Days.
1: Numero 45.

0: e sono sempre loro, The Bauza, questa volta con Magnetic, grande storico brano, posso dire ormai inserito in top 50 da molte settimane, meno 7 per forza, l'altro brano appena arrivato sale e questo perde quota. Siamo in 25esima posizione, siamo a metà classifica e continuiamo per incontrare Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te, che scende di 5 posizioni questa settimana, dunque va al
1: numero 24.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
7: 50?
6: No, sono 150. E quanto costa al mese?
7: 30 euro?
6: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
7: Una SIM?
6: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
8: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Top 50 San Marino.
13: Numero 23.

0: darti mai più.
1: Al numero 23 della nostra classifica ufficiale c'è Noemi con 9 posti in meno con Tu cosa fai questa sera, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica, quindi durante l'estate molto programmato, al primato infatti sabato 23 agosto. Andiamo in 22esima posizione, ci aspettano Ariete ed Angelina Mango insieme, in salita +2 per Che bella vita,
2: numero 22.
3: Ma quanto è piccolo.

0: 7 posti guadagnati questa settimana da Olivia Dean con il suo Baby Steps, siamo al numero 21 ed è arrivato il momento di entrare in top 20. Lo facciamo insieme ad Anna, che invece scende, perde 9 posizioni questa settimana con il singolo White Girl Wasted.
1: Numero 20.

0: Intanto noi siamo arrivati al numero 19 della classifica ufficiale di Radio San Marino, la nostra top 50 con Annalisa insieme a Madame con il singolo Amica, e questa è la quinta nuova entrata della settimana. Madame tra l'altro l'abbiamo lasciata in 39esima posizione con 4 posti in meno e con il singolo Mamma non mamma. Ma andiamo in 18esima posizione e qui abbiamo un ex numero 1 di questa classifica, Mark and Cremont con i featuring di Serena Brancale e i The Colors, meno 11 per Partenope, grande successo estivo. Al numero 1 della chart il 1 d'agosto e il 16 agosto. Partenope!
1: Numero 18. Yeah!

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 17.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: 7 posti in meno per una nuova entrata di 2 settimane fa. Il nuovo singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore. Andiamo subito in 16ª posizione, ritroviamo Samurai J, ex numero 1 di Top 50 l'11 di luglio, 7 posti in meno per Flamenco Paranoia.
2: Numero 16.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questo è il suo ultimo singolo, si chiama Dedica. Nuova entrata 2 settimane fa in top 50, scende oggi di 9 posti, va al numero 15. Ma noi siamo arrivati alla 6ª e più alta nuova entrata della settimana, la andiamo ad ascoltare subito con Cesare Cremonini, sì, con il suo nuovo singolo, si chiama Paparazzi.
2: Numero 14.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 13.
3: In salita.
4: Let's go.

0: Tornata Miley Cyrus, ha deciso di lasciare il cognome a casa, ora è solo Miley. Guadagna 3 posti questa settimana con il nuovo singolo, nuova entrata 2 settimane fa in top 50. Si chiama Bass Persuades, appena ascoltata in 13ª posizione. Saliamo, ancora una nuova entrata di 2 settimane fa. In 12ª posizione, ma in ascesa di 11 posti, abbiamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
1: Numero 12.

0: esattamente in undicesima posizione per noi Cat's Eye, più 9 questa settimana per il singolo intitolato Animal. Saliamo ancora, entriamo in top 10. Lo facciamo con Julie e Bresh, che salgono addirittura di 17 posti oggi con il singolo chiamato Serenamente.
1: Numero 10.
2: E passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sunburn, la nuova proposta My Body Isn't Ready, sale di 3 posti oggi in top 50, ma esattamente al numero 9, mentre noi continuiamo con questa classifica ormai da autunno, eh sì, è entrato l'autunno già da qualche giorno, siamo in 8ª posizione con Fabri Fibra e al featuring I Pinguini Tattici Nucleari. Rimane fermo lì, stabile, il singolo è intitolato Goya.
1: Numero 8.
2: Cosa so?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Lujo Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: La vita.
1: Siamo arrivati in una zona molto alta dei top 50 e quindi cominciamo a vedere grandi numeri 1 che sono stati durante l'estate appunto al primato di top 50, brani importanti che salgono tantissimo come questo per esempio di Marrakesh e Guè, più 34 addirittura questa settimana, una nuova entrata di 7 giorni fa, Casini che sale tantissimo. Ma salendo ancora vediamo anche i movimenti del podio, infatti in sesta posizione abbiamo Tommaso Paradiso che lascia il podio dalla terza alla sesta posizione, brano che è stato numero uno di top 50 l'8 di agosto e il 12 di settembre. Parlo di Agitare Coca-Cola.
2: Numero 6.

0: Ecco un altro grande numero uno di Top 50 durante l'estate, al primato il 5 di settembre, Moving to the Sun per Ugel con Email Angel. E dagli anni 90 la voce di Oltrenate al featuring, un posto in meno questa settimana invece per il singolo che si piazza al numero 5. Quarta posizione, amici, occupata da Elisa, nuova entrata 7 giorni fa, oggi in ascesa di 11 posti. Ecco il suo ultimo singolo, si chiama Kintsugi.
1: Numero 4.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Ed eccoci finalmente sul podio della nostra classifica ufficiale, il podio di questo sabato 26 settembre. È classifica autunnale. Al posto numero 3 sale Saif, guadagna 2 posti, con l'ultimo singolo, Parlar d'amore.
3: Numero 3.

0: di questa puntata di Top 50 di questo sabato, perché lì incontriamo Madonna, che 7 giorni fa era al numero 1 di Top 50 con Dance Theria. Scende, arriva alla seconda posizione, rimane comunque un singolo fortissimo. Lo andiamo ad ascoltare e tra poco scopriremo insieme il nostro nuovo numero 1. Ma adesso tocca a lei, a Madonna, Dance Theria.
1: Numero 2.

Madonna, non più al numero uno di Top 50, scende in seconda posizione. Per quanto riguarda la Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, classifica dei singoli più programmati durante la settimana, ebbene, abbiamo un nuovo numero uno, guadagna il podio, va al primato di Top 50 Peggy Gou con il featuring di Ira Starr, con il suo singolo intitolato Woman. Con questo brano io saluto tutti voi, ringrazio per l'ascolto, rimando alla Top 50 a domani. La domenica siamo insieme tra le 16 e le 19 con Vetrina Top 50, dove ricontrolleremo, ripasseremo e commenteremo, perché no, questa Top 50. Abbiamo 3 ore di tempo per farlo. In più avremo anche

0: Una classifica del passato, ho scelto una chart molto importante del mese di settembre del 2013. Andremo indietro, sì, di un pochino di anni. Una bella chart, 5 o 6 brani, andrò a ripescarli proprio da quella classifica. Un grande saluto a tutti voi da parte di Brunella Ugolini. Ci ritroviamo domani alle 16, ma adesso state con noi perché il pomeriggio continua con Mirko Zani. Prima però, Peggy Gou, Era Star con Woman. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Sono le 15 a Radio San Marino, buon pomeriggio da Mirko Zani, buon weekend e ben ritrovati al nostro appuntamento che ci vede insieme fino alle 16.30. In apertura, come sempre, permettetemi di ringraziare la professoressa Ugolini che ci ha appena snocciolato quella che è la leader, la canzone che guida la nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, e quindi è andata, lei poi sale e scende un po' come un ascensore, no? È un po' come una lift d'ascensore, questa sale, questa scende, lei accompagna i cantanti alle loro posizioni e poi le fa cantare, un'ottima padrona di casa, insomma, mi fa molto molto piacere. Dicevo, insieme fino alle 16.30, come ogni sabato da Radio San Marino, ascolteremo bella musica e naturalmente faremo due chiacchiere insieme. Tra poco partiamo anche dal pranzo che si fa, la pausa pranzo. Quanto costa effettivamente la pausa pranzo? Pausa pranzo, insomma, ha un costo, lo andiamo a vedere. Poi gli esperti hanno dato dei consigli che possiamo prendere in esame. Intanto partiamo da Alfa e Gigio D'Alessio con Genova e Napoli.

Selena Gomez con Love On su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio targato 26 di settembre 2026, con Mirko Zanni fino alle 16.30. Allora, si parlava di pausa pranzo. Quanto può incidere nel costo finale, ma di un anno credo, dico bene? Nel costo finale di un anno fermarsi a mangiare fuori, perché vuoi il lavoro è troppo distante da casa, non si fa in tempo ad andare a casa a mangiare e rientrare al lavoro, molti portano qualcosa proprio da casa, insomma minestre fredde o panini o quant'altro. Hanno fatto un conto, hanno visto che la spesa è rilevante, perché comunque sono abbastanza spicci che se ne vanno, e allora hanno chiesto di poter far intervenire gli esperti. Allora, quelli di Milano sono stati fantastici, perché i milanesi hanno risposto proprio alla milanese. Voi sapete che gavetta deriva proprio dal termine di questa scatola. Un tempo era una scatola di metallo che veniva portata con sé al lavoro, dove dentro c'era il pranzo di mezzogiorno. Bene, allora gli esperti, una volta che si sono sentiti fare questa domanda, quindi hanno dovuto rispondere, hanno risposto alla milanese. Costa troppo mangiare al ristorante? E beh, portatevi da casa la schiscetta.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Il Vasco direttamente dal 1998 con Quanti anni hai nel pomeriggio di Radio San Marino. Ancora buon weekend da Mirko Zanni. Restiamo in campo Mangiareccio perché torniamo indietro di diversi anni. Provate a pensare nel 1965 come potevano essere complicate le missioni che portavano alla conquista dello spazio. Nel 65, durante una missione, Gemini 3, penso che si pronunci, quindi Gemini 3 detto fra noi, l'astronauta John Young nascose un panino di segale con carne in scatola nella tuta spaziale. Questo era avanti, pensava già alla pausa pranzo, cioè non riesco a tornare a casa da lassù, quindi bisogna che qualcosa mi porti dietro. Mentre lo consumava sulla navicella, di nascosto naturalmente in microgravità, le briciole di pane iniziarono a fluttuare pericolosamente, rischiando di danneggiare i delicati circuiti elettrici della navicella. Ora, la NASA non lo presero benissimo, perché questo panino causò forti tensioni con i vertici dell'Agenzia Spaziale Americana e provocò un'investigazione ufficiale del Congresso statunitense, tant'è vero che il buon John Young era l'unico che veniva perquisito. Prima di salire sulla navicella spaziale gli dicevano: vuota le tasche.

James Blunt su Radio San Marino, tra poco J-Ax, ma soprattutto tra pochissimo arrivano le Super Hits, mezz'ora di musica senza interruzioni. Da Mirko Zanni è tutto, grazie della compagnia, io vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 8, sempre qui sulla radio che senti. Passate un buon weekend con la nostra musica, ciao, a lunedì. Moriremo.

0: senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
7: 50?
6: No, sono 150. E quanto costa al mese?
7: 30 euro?
6: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
7: Una SIM?
6: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
8: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Piumè!
11: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
14: Super Hits. 2008.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga. Miss Italia.

così, insomma, ma non mi dite niente, siamo appena incominciati. Abbiamo cominciato. Bene, allora bentrovati, amici, bentrovati. Le 17 quasi da due minuti, quindi cominciamo così con Fabri.

0: Esatto, right now, Sophie and the Giants. Veramente abbiamo fatto un ingresso così in contropiede che non mi era mai capitato, quindi devo fare subito ammenda per un minimo di presentazioni, come è giusto che sia. Insomma, ragazzi, io mi chiamo Gigi, se volete Gigi Restivo, ma insomma è secondario. Sono il vostro amico del pomeriggio del sabato 26 settembre. Stavo notando l'ultimo weekend del mese di settembre, praticamente via, l'abbiamo liquidato questo mese, che è stato anche per alcuni un po' ostico, perché ha segnato la fine delle vacanze, la fine in ogni caso dell'estate, perché ci ha traghettato ufficialmente in autunno. Però con un settembre così dolce, così bello, con un cielo terso che neanche d'estate, ma che vogliamo di più? Godiamocelo, poi si può stare tranquillamente all'aria aperta, un buon aperitivo si può anche consumare ancora, perché no, dai, magari qui in Repubblica, in uno dei tanti locali con un panorama veramente mozzafiato. E la musica di Radio San Marino, perché non ci credete? Arrivano Angelina, a Mango e Ariete. Che bella vita.
1: Ma quanto è

0: From West Coast, California, LA, Smash Mouth con questa Pacific Coast Party. Loro erano veramente eccezionali perché riuscivano a mettere un'allegria incredibile, farci respirare un po' quella musica e anche quella voglia di divertirsi che è tipica, insomma, della California. Forse è un po' immaginario ultimamente, però è bello divertirsi così. Purtroppo il cantante è scomparso un paio d'anni fa, molto prematuramente, e quindi, insomma, abbiamo voluto così omaggiarlo con questo pezzo. 17:12, amici, questo è invece il nostro weekend, quindi siamo assolutamente su di giri. Se volete farvi vivi anche un po', raccontarci come state vivendo questo passaggio, no? Da un mese all'altro, perché ormai ci siamo. 335 104 1027, e anche un modo, se avete qualche idea particolare per impiegarlo, qualche appuntamento speciale, ecco, condividetelo con noi, perché poi io me ne farò portavoce volentieri. Intanto arriva Brescia,
1: se passeggiamo

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Blackwood con Ride on the Rhythm, quante volte l'abbiamo ballata? Si rifletteva l'altro giorno con Paolino Zanetti sul fatto che la musica dance degli anni 90 aveva questo di buono, che se non volevi ballare potevi semplicemente o cantarla o stare ad ascoltarla, e suonava anche per radio. Adesso le cose sono un po' cambiate, ma non stiamo lì a spezzare il pelo in quattro, si dice? No, parliamo di una cosa che secondo me mette d'accordo praticamente tutti: il gelato. Oh, e stavolta non parliamo solo della classica coppetta che prendiamo al bar, parliamo di quello che una volta consideravamo un prodotto, diciamo, secondario, quello che si trova al supermercato, nella grande distribuzione. Perché? Perché i numeri di quest'estate, che oramai è finita, insomma, ragazzi, questa è la storia, dicono una cosa molto chiara, che praticamente sono aumentate le vendite tantissimo, addirittura del 9%. Ragazzi, è una cosa, secondo me, abbastanza importante, perché ci dice che anche quello è aumentato di qualità, quello che troviamo normalmente dal supermercato, e tra l'altro lo troviamo tutto l'anno, mica soltanto d'estate o nelle giornate calde, leggendo questi dati quantomeno, e quindi non ha nessuna intenzione di andare in pensione neanche con l'arrivo dell'autunno. E me questa cosa incoraggia, perché dopo un 2025 dicevamo un po' stabile, torna a crescere questo prodotto che ormai praticamente è un alimento tutto tondo, ok? Anche se fuori non fanno più 35 gradi, in questo momento ce ne sono 20 scarsi, ma davanti a un freezer pieno di gelati, la tentazione aumenta alla grande, Buon gelato a tutti, e noi ci sentiamo invece qualcosa di altrettanto gustoso. Tommaso Paradiso.

Ah no, lei non è infatti a Los Angeles, si trova a Praga o comunque da qualche parte, e devo dire che è molto carina sia lei che la canzone, appunto è in LA, Adela, che ha questo compito di traghettarci nella grande serata di Radio San Marino, perché questo sabato lo vogliamo vivere insieme? Tra poco arriveranno Super Hits, mezz'ora di regali musicali senza interruzioni, e dalle 8 prima con Rafael Nunez, la musica latinoamericana di Radio Caribe, poi con Paolino per la musica degli anni 90, poi Fabio Cori Fabs, insomma si balla alla stragrande. Quindi io vi dico, mi fermo qui, ma la radio no, perché continuiamo alla grandissima. E poi domani, se volete, ci ritroviamo alle 13 di domenica. Ma insomma, stiamo qui, stiamo qui. Vi saluto con Neffa. Ciao.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta?

0: Offerta Team Back to School?
1: Una SIM?
0: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90€ al mese.
2: Team San Marino, Back to School. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Piumè!
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50€.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
9: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
8: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
9: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
10: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
12: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
13: Super Hits. San Marino
12: 1998.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. San
0: Marino. Buona serata. Sono le 20.
2: Radio
0: San
2: Marino. Radio Car-

Bienvenidos, bienvenido. Esta es Radio Caribe, Rafael Núñez con ustedes hasta las 9 de la noche, este sábado 26 de septiembre. Le scuole sono già tutte aperte, sono aperte anche tutte le scuole di ballo, quindi un grande saluto, il programma lo dedichiamo a tutti gli allievi che finalmente non vedevano l'ora di iscriversi a un bel corso di salsa, bachata o di reggaeton o di twerk, di zumba. Bien, bien, bien, questa è Radio Caribe y yo estaré con ustedes como siempre de 8 a 9 de la noche.

0: ritmo.
1: Iniziamo immediatamente con una bella, bella, bella storia raccontata da gente del Zona. Si parla come nasce la canzone di gente del Zona, La Gozadera. Gente del Zona dice che le etichette discografiche si sono messe d'accordo con Marc Anthony per collaborare e fare questa canzone, dove lui ha detto che non ha rinunciato ai diritti d'autore, lasciando tutto a gente del Zona. È stato come un ottimo contributo per loro. Quando un artista come Marc Anthony dice no, rinuncio ai diritti, prendeteli voi, quindi è stata una cosa, un gesto meraviglioso da parte di un grande artista come Marc Anthony. A sto punto non mi resta che bailar con ustedes La Gozadera.

Bien, bien, amigos, come in ogni puntata non bisogna sempre parlare di Bad Bunny. In questo caso parliamo di Bad Bunny perché lui ha vinto il suo primo Emmy Award, quindi ovviamente sarà stato nominato dappertutto, il Latin Grammy dappertutto, prenderà tutto con soprattutto l'Emmy Award, però corrisponde a un premio americano che non è il Latin Grammy, da confondere. Credo che in Italia l'unica a averlo vinto era stata la nostra Laura Pausini. In questo caso, come latinoamericano, pochissimi lo hanno vinto. In questo caso appunto tocca al grande Bad Bunny con l'Emmy Award, che è un grande premio americano che non è per tutti.

di Udine, di Venezia, con un giocatore appunto del con Okoye, che è il uno dei giocatori dell'Udinese, quindi dicono che è nata una bellissima storia tra Cardi B e questo giocatore di football in Italia.

Amiguitos, amiguitos, hanno visto Cardi B qui in Italia insieme a un giocatore dell'Udinese. È stata vista questi giorni dalle parti.

Bien, bien, vamos a hablar de salsa, visto che hanno aperto già tutte le scuole di salsa, dove li, voglio salutare tutte le scuole che stanno già aprendo e stanno pubblicizzando su tutti i social. Ci sono due gruppi di Facebook, potete andare lì, troverete quasi tutti i corsi già pubblicati. Uno dei gruppi si chiama Amici del Ballo e un altro Vogliamo Ballare, dove troverete quasi una guida alla vostra scuola di ballo, la più vicina. E soprattutto c'è da specificare, perché alcuni chiedono sempre: ma se io vengo da solo o da sola, trovo qualcuno lì? Cioè, non ti devi scrivere in coppia, perché lì si trova già chi viene da solo, si scrivono e sono bravi maestri ad accoppiarvi. Bene, con questo volevo parlare un po' di, appunto, già la settimana scorsa abbiamo parlato della salsa e si parla sempre che genere c'è. Andate, iscrivetevi a uno dei corsi che viene pubblicizzato di salsa, indipendentemente se è una scuola di salsa cubana o portoricana, la salsa è sempre una. Quindi dopo ci sono modi e stili di come impararla. Fatevi un giro di tutte le scuole, imparatele tutte.

Bene, devo concludere questo sabato 26, mi raccomando, grande festa di chiusura dell'estate 2026 al Molo, vi aspetto questa sera para mujeres, mi raccomando, vi aspetto come sempre durante la settimana, cercatemi sui miei social, Instagram Nunez DJ con la N di Napoli, su Facebook Rafael Nunez, su TikTok ovunque mi trovate. Con questo è tutto, voglio augurarvi a tutti quanti un buon proseguimento con i programmi di Radio San Marino, un beso e un abbraccio e hasta luego, buenas noches.

0: presa.
1: Avete ascoltato Radio Caribe. Caribe.
2: Buona serata. Sono le 21.
3: Radio San Marino. 90 all'ora.
4: 90 all'ora con Paolino Zanetti.
5: La musica dagli anni 90 ad oggi.
6: 1999.

0: Radio San Marino 90 all'ora. La musica dagli anni 90 ad oggi.
1: 1994.
2: Follow me. To a point of no return.

0: L'ora su Radio San Marino.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
0: 1994.
2: La maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.

0: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol.

Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol.

0: Symbol Alta Repubblica. La musica dello storico locale di San Marino. Adesso con Mr. Lori G DJ.
1: And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Avete ascoltato lo speciale Symbol. In console, Mr. Lory G DJ.
1: Buona serata. Sono le 23.
2: Welcome to Lost and Found. Lost and Found.
3: Lost and Found, mixed by Fabio Cori Fabs.
2: Lost and Found. Ready.
4: Lost and Found, la musica che ami come non l'hai mai sentita prima, selezionata, mixata e rieditata in diretta da Fabio Cori Fabs.